0: ti può?
1: Il fuoco se suato un gran navire, le lumiere sono tre ore, non lo ferro tutta l'aria, mangi l'altro lato, le ponne di clarci.
0: Sì, sì, non puro la tua.

Scotty vullo perdi morti muta. Alla cisco pulle sarasce chi si blò i poche tu sapè. Alla piatra